0: verità
1: Pio
0: Sos
1: in vale delitti Avuto in aine olle Eica girio coffa